0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.
2: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

salone di bellezza in fondo al vicolo è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione

che non va. Mentre io e la mia signora ci affacciamo stasera su Via della Povertà. Cenerentola sembra così facile, ogni volta che sorride ti cattura. Ricorda proprio Bette Davis con le mani appoggiate alla cintura. Arriva Romeo trafelato e le grida il mio amore sei tu, ma qualcuno gli dice di andar via.

arrivato verso l'ultima tule, sembrava così timido e impaurito quando ha chiesto di fermarsi un po' qui

treno elettrico in via della povertà. Ci si prepara per la grande festa,

avuta proprio ieri. Mi racconti tutto quel che fai, ma non essere ridicola, non chiedermi come stai.